nen trobe i non bardiro, nen trobe i non bardiro, que no punyam vos a uilla vetrun nula de l'home en qui brave, que no punyam vos a uilla vetrun nula. Dixo lo punya gaire, dixo lo punya gaire, lai fallo butti morren da vetrun nula de l'home en qui brave, lai fallo butti morren da vetrun nula. Farfuglio di mo puto, farfuglio di mo puto, coden de cutter che tu nave trun nulla da lo men che brave, coden de cutter che tu nave trun nulla.